Fammi la dua. Quanto è morego mia? O cosa vuoi con molo? Dai. Giù, giù un rumalo. Mia lo ciaccio. Mia vuoi con molo. Cosa ma vuoi con molo. Tego vuoi con molo. Lui di ma vuoi con molo. E ma vuoi con molo. Cosa ma vuoi con molo. E vuoi con molo. Cosa ma vuoi con molo. Come a chiudere. Tum chiudere dua. Tum kelore ay, tum chwadara duay ay. Chini, chini, eh. Hey.